Adio Torre nostri, in nomine Domini, Domini che saudio reazione meglio, Domini suo obispo, oriamo Deus reversa in trance di creature esista, prestimo legno, ed un antandiam tuo, Deus obbisitia per Cristo, Domino nostro, amen. Benedicto Dini potente, Pater Spiriti e Santo, descende vos, manete sempre, amen.

Adio Torino, in nomine Domini, Domine Cisaudio, Rastione Meglio, Domino Svobisco, Oremus Destro, Versam, Transit, Creatura, Vista, Prestimo Legium, Edurum, Tantium, Tuum, Delta, Pescipia, Ter Cristo, Domino Nostro, Amen. Benedictio, Dini, Potente, Pater, Spiritus, Santo, Descente, Vos, Manete, Sempre,